0: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: prima di te.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi,

0: magari.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'opera.

0: Europass di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Renato.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha...

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

0: punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

evitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
3: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
2: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
3: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
2: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
3: Francesca Leto.
2: E Mauro Marino.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.

0: Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquaviera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAID 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord. Lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto non sono attese particolari variazioni con sole prevalente. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata. Sul 9.
3: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
7: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
6: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
7: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
6: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
7: Francesca Leto
6: e Mauro Marino.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
6: I BYD Music Awards suonano con...
8: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
12: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Buongiorno e buona domenica da Alberto Alfano. Sulla statale 407 Basentana, in Basilicata, traffico rallentato sull'incrocio stazione Ferrandina, direzione stazione Vaglio di Basilicata, strada statale 7 Appia. Ancora in Basilicata, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, c'è corsia chiusa a causa frana. Dopo l'incrocio Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco, strada statale 585. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, c'è corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra Cagliari, statale 130 Iglesiente e prima dell'incrocio di Sesto, direzione incrocio Porto Torres. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, tratto chiuso causa frana sull'incrocio di Praiano. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel dopo area di servizio Pizzo Este prima dello svincolo Serre. Sulla statale 16 Adriatica in Abruzzo ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 6 di domani fino alle 18 del 30 ottobre 26 tra l'incrocio di Pineto e l'incrocio di Silvi Marina, strada statale 553 di Atri. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: bevuto! Ma c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
0: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
17: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.
3: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Chill.
1: Gali con Chill su Radio Italia, solo musica italiana, e buongiorno, è domenica, ben ritrovati cari amici. Cos'è oggi? È il 13, sì, il 13 settembre, eccoci, ci date qualche minuto, ci prepariamo, e intanto fra poco c'è l'informazione, poi c'è il nostro oroscopo, quindi Luca Ward, e poi subito con voi, intanto a Radio Italia, solo musica italiana, e sì, sono proprio le ore 9.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen, colpiti un oleodotto e una base militare in Arabia Saudita, il gruppo smentisce di aver chiesto a Trump di non attaccarli. Zelensky si dice pronto a incontrare Putin al G20 a Miami a dicembre, ma il Cremlino gela il presidente ucraino, impossibile, se vuole venga qui a Mosca. L'intelligenza artificiale potrebbe dominare internet in 6 mesi, rilancia l'allarme il CEO di Anthropic che invita a rallentare lo sviluppo. Dopo le tensioni sulla legge elettorale e fibrillazione nella maggioranza sulla sicurezza, caro carburante, il governo valuta aiuti mirati, si ragiona su copertura e platea. L'attentato a Ranucci, durata quasi 10 ore, l'audizione dell'ex compagna di Lavitola Potenza in procura a Roma, messi a disposizione atti e documenti fiscali. L'ultimo abbraccio di Roma ad Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la Camera Ardente che sarà aperta anche domani. Martedì funerali di Stato in forma laica. Woman Unknown della regista Meyel Tuki vince il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Premio speciale della giuria NASA, l'Italia resta fuori. Serie A pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa a Bergamo, oggi Napoli, Bologna e Sassuolo, Juve, Formula 1 Norris in pole a Madrid, a Misano Mar Marquez domina la sprint.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla domenica, oggi 13 settembre 2026 ed è San Maurilio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo le nostre stelle per questa domenica. Ariete, qualche segnale di insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. Una volta tanto giocate d'astuzia, un po' di istintiva malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni del partner. Toro, fate tesoro degli stimoli che potreste raccogliere da un viaggio, da una vacanza o da un nuovo contatto. Sono molte le opportunità e le circostanze vantaggiose da cui potrete trarre profitto. Vagliate con calma gli inviti, i programmi e gli appuntamenti per la serata. Gemelli, con passionalità vorrete soddisfare tutti i desideri, trasmettendo il vostro calore alla persona che amate, che resterà stregata dal vostro fascino. Sia nei legami collaudati che nei nuovi incontri sarete irresistibili e travolgenti. Cancro. In amore, una discussione esuberante e sincera vi costringerà ad una profonda e matura riflessione, anche se difficilmente troverete un accordo veloce. La giornata sarà allietata da una gita, da un viaggio che potrà riallineare gli animi. Leone. Affrontate con calma e pazienza una domenica che può riservarvi delle piccole soddisfazioni a livello personale. Valorizzate pure le relazioni sociali accettando gli inviti che giungeranno da varie parti, senza però trascurare la persona che amate. Vergine, spalleggiati dal sole sarete in grado di utilizzare al meglio le energie e di valorizzare con intelligenza le vostre doti naturali. Avrete l'imparziale aggressività per conquistare nuovi spazi e riscuoterete l'interesse e l'approvazione degli altri. Bilancia, esprimerete con vigore la vostra solarità radunando intorno a voi una folla di amici. La vita mondana sarà al centro dei vostri interessi e vivrete con insofferenza le situazioni che limiteranno la vostra fantasia e il bisogno di svago. Scorpione, questa sarà una domenica nella quale potrete realizzare qualcosa di bello che vi lascerà un piacevole ricordo. Cercate di creare propizie condizioni di contorno nella scelta della compagnia e vedrete che la giornata si rivelerà su misura per i vostri gusti. Sagittario, la domenica porta qualcosa di benefico. Prendetevi la calma, man mano che i giorni passano cresceranno sia fortuna sia successo. Una sensibilità cresciuta vi consentirà di godere appieno di ogni contatto epidermico e sentimentale. Capricorno, con la luna contraria non potrete contare sulla vostra abituale vitalità. Gli atteggiamenti originali che ostenterete rischieranno di essere presi in antipatia. Non reagite con aggressività nei confronti della vostra dolce metà. Acquario. Se qualche volta vi hanno accusato di non avere fantasia, oggi li smentirete. Cercate di coinvolgere le persone che vi piacciono in un'attività nuova che renderà tutti più felici. La persona che vi fa battere il cuore vi troverà molto attraenti. Pesci. Il giorno di festa si caricherà di profumi e di aspettative. Da sicuri segnali capirete che qualcosa si muove nel vostro cielo. Le stelle vi regaleranno ancora per oggi fascino e creatività, ma modesta pazienza, scarso intuito e altrettanto insufficiente equilibrio. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward, una buona domenica a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con questo brano intitolato Superstar alle 9:13 minuti in questa domenica mattina. Allora, innanzitutto buongiorno, ben sintonizzati su Radio Italia, solo musica italiana, ben ritrovati cari amici, buongiorno a parte mia, sono Fiorella Andrea Mazzella. Dormito bene? Dormito tanto o dormito poco? Il giusto, che poi il giusto a dire la verità è soggettivo, no? Alcuni sono in forma dormendo magari 5-6 ore e ad altri servono 7-8, cioè, ma anche uno quando dorme tanto tipo io, che ho dormito veramente tanto, cioè vabbè, ci vuole un attimo, no? Prima di riprendersi, di prendere in mano la giornata, va bene. Comunque adesso me lo raccontate voi se avete dormito bene o no questa notte, se siete svegli, se siete già al lavoro, e sono tanti che lavorano ormai anche il giorno della domenica. A proposito di lavoro, saluto anche Cristina Camporese che è in redazione. Adriano dalla Germania dice che in Germania si comincia a sentire il profumo di autunno, ma di già no, dai, in Italia ancora no, sinceramente no, le temperature, vabbè, può essere una giornata brutta, però le temperature sono migliorate tantissime, ma autunno mi sembra veramente ancora lontano. Va bene, 331 995 0

0: È del 1993, questo brano era all'interno degli Spari Sopra, quindi come sempre grande successo di Vasco. Allora, anche Fabio da Zurigo, quindi dalla Svizzera, dice anche qui si sente l'autunno e si vede anche le foglie iniziano a colorarsi. E poi prima dicevo avete dormito poco, tanto. Simona da San Cristoforo in provincia di Alessandria dice io sono svegliata alle 3:45, direi che tu hai dormito un po' pochino, magari riuscirai a recuperare oggi nel pomeriggio. Buona domenica e rimanete con noi.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
3: profumi, trasferta,
2: montagne, mari e
4: bellissimo orizzonte.
2: Hanno aperto più di 1400 porte.
5: Wow!
2: Dato spazio,
5: un castello,
2: ai sogni pazzi.
5: Anche oggi ho esagerato.
2: Facendoci sentire ogni sera a casa.
4: Guardate dove siamo.
2: Casa a prima vista. I nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
13: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
12: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Melodrama, Angelina Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, salutiamo Simone perché racconta la moglie Rossana e ci penso che abbia battuto il record stanotte, 12 ore di sonno. Sarai bello riposato, e bello riposato e anche rilassato. E saluto Grazia da Sulmona che purtroppo ci sta ascoltando dall'ospedale, speriamo niente di grave, un bocca al lupo. Allora, oggi è l'ultima giornata di Gragnano Città della Pasta e la manifestazione dedicata alla pasta di Gragnano EGP è iniziato venerdì e il tema di quest'anno è Mondo Pasta, la pasta nel mondo, il mondo nella pasta, e per 3 giorni la città campana racconta, diciamo, come la pasta italiana sia arrivata in tutto il mondo, insomma incontrando delle culture, ingredienti, tradizioni diverse. Ma infatti noi all'estero non dobbiamo mangiare la pasta perché viene reinterpretata anche, diciamo, in chiave internazionale. Dall'India c'è il piatto piccante Vesuvio, come sarà questa pasta, dall'Africa occidentale con il pacchero al ragù senegalese, come sarà, non lo so.

0: Ma preferisco anche, cioè sto bene anche così, senza assaggiare questo ragù senegalese, poi magari è buonissimo. Anche il Giappone, usano tantissimo gli spaghetti di Gragnano, e tra l'altro quindi oggi grande festa eccetera eccetera, e se andate sappiate che sarà possibile visitare anche alcuni pastifici e la storica Valle dei Mulini, così vi ho dato un'idea magari su questa giornata se ancora non vi siete organizzati. Parliamo adesso di Cioffi. Lui avrebbe dovuto tenere un concerto il 23 settembre nella sua città galatina, invece è stato rimandato, ma di pochi giorni, al 4 ottobre, e lui ha detto che ci saranno un sacco di sorprese per la serata, e ci sarà anche questa canzone intitolata Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Negramaro, il posto dei santi, e tra l'altro Giuliano San Giorgi è stato fra i protagonisti musicali della mostra del cinema di Venezia, che si è conclusa ieri sera, ma non solo, hanno partecipato tanti artisti: Levante, Achille Lauro, Marco Masini, ne abbiamo parlato ieri, Fabio Rovazzi e anche Francesca Michelin. Tra l'altro lei si è esibita proprio ieri sera in occasione della serata di chiusura, tra l'altro con look nuovo, visto, capelli bicolori, un po' rasati dietro. Lei ha raccontato che fin da bambina vive le sale cinematografiche come un luogo magico. Proprio in un'intervista dice che a soli 3 anni, durante la visione del film d'animazione Hercules, si alzò per andare a toccare lo schermo per capire come funzionasse quella magia, quindi sta proprio innamorata del cinema. Sono le 9:39, siete con noi, siete arrivati adesso, allora buongiorno ancora, buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana, e adesso ascoltiamo questa canzone di Ernia, che è una dedica alla sua Milano, e il titolo del brano è appunto Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco, saluto anche Rachele, anche lei ha dormito poco, cioè la gatta, dice, la gatta mi ha svegliato, lo fa ormai quasi tutte le notti, quindi io non so più cosa inventarmi per farla dormire. Poi dorme di giorno, un po' come i bambini, no? I neonati in fondo fanno così. Va bene, cari amici, ancora tanti argomenti carini per voi, quindi rimanete su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

E lo dico con Tribale. Allora devo salutare Eleonora che ci scrive: mi state facendo compagnia mentre riordino casa. E guarda Eleonora, che proprio questa mattina abbiamo trovato questa notizia, che pulire casa è un ottimo antidepressivo. Rimettere in ordine la casa per avere un effetto, può avere un effetto sorprendente anche sul nostro amore. L'80% delle persone si sente più felice dopo averlo fatto, perché il motivo è che vivere in un ambiente molto disordinato può aumentare la sensazione di stress. Oddio, io qui vorrei fare un appunto, perché ci sono persone disordinate ma che ci stanno veramente benissimo nel loro disordine. Comunque, anche quando non ci facciamo caso, il cervello continua a registrare gli oggetti fuori posto, avete capito cosa fa? E le cose ancora da sistemare. Quando invece lo spazio torna tutto bello, ordinato, profumato, quella sensazione di confusione può diminuire e possiamo avere anche una maggiore percezione di controllo sull'ambiente che ci circonda. Ecco qua, quindi è un antidepressivo pulire casa. Voi direte sì, ma che fatica, lo so, però insomma bisogna farlo, almeno ogni tanto bisogna farlo, però secondo me è vero, e poi me lo potete confermare anche voi, no? È vero, dopo aver pulito casa, che uno si siede finalmente soddisfatto, tutta la casa pulita e profumata, si sente un filo meglio. Me lo confermate questa cosa? Io vi confermo invece che questa sera Sal Da Vinci farà un concerto a Reggio Calabria nell'ambito del suo tour estivo, che continua ancora, e noi l'ascoltiamo adesso con Fuga d'amore.

che pulire casa è un antidepressivo, ma mi scrivete, ma sei sicura che pulire è un antidepressivo? Per me è uno stress farlo, vorrei qualcuno che lo facesse per me, così potrei coltivare altri interessi. E scrive Maria, invece Susi di Biella è d'accordo, anche lei sta bene dopo aver pulito casa. E invece Caterina, pulire casa da soddisfazione, ma servirebbe un clone che se ne occupi. E vabbè, insomma, non è un piacere per tutti. Adesso sentiamo un po' com'è il tempo in Italia per questa domenica, e a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cieli ampiamente sereni o poco nuvolosi al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato senza particolari variazioni. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. My

0: Ramazzotti con Vita ce n'è, 10:09 questa è la mattinata con noi Cora d'Italia, solo musica italiana. Ben ritrovati cari amici, buongiorno. Avete già organizzato questa domenica? E allora molti stanno organizzando per il ritorno a scuola, è vero, domani si inizia, mi dispiace per voi, però allora alcune regioni già hanno iniziato, ma diciamo che domani gran parte d'Italia ricominciano le scuole, però cioè, entro la fine settimana tutti ritorneranno in classe. Quest'anno debutta una nuova festa nazionale che è il 4 ottobre, che entra ufficialmente tra le festività nazionali, il giorno di San Francesco. Però il problema è che cade di domenica quest'anno, mannaggia, quindi gli studenti non cambia assolutamente nulla. Stavamo guardando il primo ponte, cioè ancora deve incominciare la scuola, già noi andiamo a guardare i ponti. Comunque arriva a dicembre, l'8 dicembre, cade di martedì, diverse scuole potranno chiudere anche il lunedì, quindi fare il primo ponte. Sappiamo già che la maturità è fissata mercoledì 16 giugno, la seconda prova il 17 giugno, però io volevo salutare tutti i piccolini che iniziano la scuola, prima che domani, insomma questa settimana sarà il primo giorno di scuola. Ma voi ve lo ricordate il primo giorno di scuola? Ce l'avete una foto? Ecco, Mazzella dice non se lo ricordo. Io sì, io mi ricordo che quando mi hanno chiamato per nome, che dovevo entrare, stavano facendo le classi, ho guardato mia mamma come dire ma devo proprio andare, cioè ma proprio è il momento mio. Ce l'avete ancora la foto del primo giorno di scuola? Che poi sono tutte uguali quelle foto, perché c'è l'espressione del bambino terrorizzato che sta per piangere e i genitori emozionati al massimo. Quindi dai, se avete qualcosa di divertente da raccontare, piangono tutti il primo giorno di scuola, è normale, qualcosa di divertente da raccontarci del vostro primo giorno di scuola, io aspetto i vostri messaggi. Quindi il numero è 331 995 0095. Intanto ascoltiamo il Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: Cesare Cremonini con Lost in the Weekend. No, ma voi siete eccezionali, perché vi ho chiesto, mi raccontate il vostro primo giorno di scuola, avete una fotografia, sapete quanti ascoltatori sono andati molto probabilmente nella scatola, nell'album delle fotografie, e mi hanno mandato la foto del loro primo giorno di scuola. No, ma siete incredibili. Anna da Savona, che carino tuo figlio Davide. Allora, fra poco leggerò un po' di messaggi, tanto voi continuate a scrivere se avete un ricordo, però e questo mi ha fatto veramente sorridere. Buongiorno, io posso raccontare il primo giorno di asilo di mia nipote. All'uscita ha incominciato a piangere, aggrappata alla maestra, perché non voleva andare a casa, dice la maestra molto stupita. Quindi è esattamente il contrario di quello che accade il primo giorno di scuola. Io sono qui, aspetto i vostri messaggi, fra poco.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max.

0: Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
4: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
3: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
4: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
3: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi.
4: Francesca Leto.
3: E Mauro Marino.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini, che è stata nostra ospite proprio venerdì, ha fatto una bella intervista in diretta con Mario Volanti e ha raccontato che quando uscì questa canzone nel 1991 la

0: Ora era ancora una ragazzina e convinse sua mamma a portarla al concerto di Rafa Faenza. Quello è stato proprio il suo primo concerto che ha visto. Un paio di anni dopo, nel 93, arrivò anche il loro primo duetto, così quasi per caso. E da allora lei e Rafa sono diventati grandi, grandissimi amici. E Laura ha scelto proprio questa canzone per Io Canto 2, definendola una delle più significative del disco. Ma pensate che cosa bella. Cioè, lei era una fan di Rafa, è andata a vedere il concerto, non avrebbe mai pensato che un giorno avrebbe potuto duettare con lui e diventare anche sua amica. Va bene, sono le 10:31 minuti, siamo in perfetto orario per andare al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

bagno dove vola si ribella ogni rondine al guido.

0: Casini, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Marrakech e Guè. Tra l'altro loro questa sera raddoppieranno il concerto all'Ippodromo San Siro di Milano. Ci sarà anche la nostra redazione e poi vi aggiornerà su tutto. Intanto sono le 10:40 minuti. Buon viaggio e buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Ci sono tanti modi per dare

0: Una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu. Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.

hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me

0: io, ma sono matta.
1: Dite nella piaga con Che fastidio. Questa mattina stiamo parlando del primo giorno di scuola. Ho detto, voi ve lo ricordate? Avete un ricordo carino da raccontarci, visto e considerato che dalla prossima settimana tanti bimbi affronteranno quindi il primo giorno di scuola. Sì, mi state raccontando delle cose molto carine. Francesca ha mandato un vocale e ha detto, guarda, in 18 anni praticamente iniziando dall'asilo, poi le elementari, le medie, le superiori, io ho sempre pianto, anche a 18 anni il primo giorno di scuola io ho sempre pianto, e poi adesso sono diventata maestra, dice, nonostante sia maestra io primo giorno di scuola piango.

Va bene, è un'emozione bella comunque, anche se sei dall'altra parte. E poi, ecco questo, il mio primo giorno lo ricordo con le mascherine, perché c'era il Covid e tutte le misure necessarie, non fu semplice, ma ricordo con affetto le mie maestre Maria e Lorella, scrive Ruben da Sori. Quindi insomma è un ricordo di pochi anni fa, no? Parliamo di 6 anni fa, vabbè, ricordo di Gianni, posso dire, ricorda la sua maestra perché era un po' alticcia, aveva bevuto qualcosa e chi lo sa, forse ne aveva bisogno. Invece Luisa dice: io ricordo ancora la mia maestra del primo giorno, il grembiule nero, il colletto bianco, come noi bambine, però era sorridente, dice, non mi faceva paura, non aveva non avevo timore, ci ha preso tutti per mano, dice, un ricordo indelebile, è per tutti un ricordo indelebile, il primo giorno che molti devono affrontare, quindi in questa settimana. Allora c'è Ligabue, eccolo qua, stiamo per ascoltare il suo nuovo singolo, tra l'altro lui si è esibito ieri al Palazzo del Turismo di Jesolo, questa è stata la data zero del suo tour Certe Notti 2026 e adesso noi l'ascoltiamo con questo brano Qualcosa per te.

Caparezza con Ti fa stare bene, facciamo gli auguri di buon compleanno a Maddie, che ci racconta che oggi è il suo compleanno e sta partendo per una mini vacanza di 3 giorni. Fai benissimo. Invece Alberto e Ruben stanno rientrando dalle ferie, lasciamo Gallipoli in direzione Genova, dice domani si comincia. Un abbraccio e buon lavoro. Augura buon lavoro a noi, ma buon lavoro a voi, insomma è sempre dura ricominciare. Allora, e noi ricominceremo fra poco perché entriamo in una nuova ora insieme, e quindi a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 11.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen, colpito in oleodotto in una base militare in Arabia Saudita, il gruppo smentisce di aver chiesto a Trump di non attaccarli. Zelensky si dice pronto a vedere Putin al G20 a Miami. Venga a Mosca, replica il Cremlino, che aggiunge: Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace. L'intelligenza artificiale potrebbe dominare internet in 6 mesi. Rilancia l'allarme il CEO di Anthropic, che invita a rallentarne lo sviluppo, d'accordo con OpenAI ed Elon Musk. Dopo le tensioni sulla legge elettorale e fibrillazione nella maggioranza sulla sicurezza, caro carburanti, il governo valuta aiuti mirati, si ragiona su coperture e platea. L'attentato a Ranucci, è durata quasi 10 ore l'audizione dell'ex compagna di La Vitola in procura a Roma, messa a disposizione atti e documenti fiscali. L'ultimo abbraccio di Roma ad Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la Camera Ardente, che sarà aperta anche domani, martedì, funerali di Stato in forma laica. Woman Unknown della regista May e il Tucchi vince Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, premio speciale della giuria NASA, l'Italia resta fuori. Serie A, pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa a Bergamo, oggi Napoli, Bologna e Sassuolo, Juve, in Formula 1 Norris in pole a Madrid, a Misano Mar Marquez domina la sprint.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie.

Francesco Gabbani con Summer Funk. E se in questo momento Mauro Marino, Francesca Leto stanno ascoltando Radio Italia, stanno ridendo, sono sicura che stanno ridendo, e perché questa canzone rimarrà, diciamo, nella mia memoria. Ma no, vabbè, ve lo racconto, perché mentre Francesco Gabbani provava durante il nostro Radio Italia Live a Palermo, io ho sentito questo ritmo, ho incominciato a ballare come una pazza, ho fatto un volo pazzesco. Avete presente il volo proprio d'angelo, ma faccia in giù, un volo incredibile? Sono miracolata perché non mi sono fatta niente, però chiaramente adesso ogni volta che sentiamo questo brano va alla memoria questo volo qua. Va bene, buongiorno, sono le 10, no, le 11 già, sono le 11:09 di questa domenica mattina. Come la state trascorrendo? Vi siete organizzati? Tutto tranquillo? Noi sì, io sarò con voi ancora fino a mezzogiorno per raccontarvi cose, per ascoltare musica, per parlarvi della musica da vedere anche dal vivo. Il 2 ottobre partirà anche la tournée teatrale Tutto Brunori, canzone monologhi di Brunori Sasse. Sarà uno show, diciamo, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni e ricordi, e noi la ricordiamo molto bene questa canzone, L'albero delle noci. Sono cresciuto

Nuova canzone anche per Elisa, si chiama Kintsugi. Voi direte che cosa vuole dire? Allora ve lo dico, questo titolo richiama l'antica arte giapponese che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro, e quindi questa canzone parla di crepe, di fragilità, momenti difficili che possono poi trasformarsi anche in un percorso di rinascita. Quindi la metafora è che le cicatrici non vengono nascoste ma diventano quindi parte della storia dell'oggetto. Tra l'altro Elisa si prepara perché il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera, lo sappiamo già che ci sarà questo grande evento l'11 settembre all'Arena Campovolo, quindi insomma sarà veramente un momento importante per lei. Adesso c'è Coez.

manca l'aria, quindi colse. Allora, prima parlando di Elisa, vi ho detto festeggerà 30 anni di carriera l'11 settembre all'Arena di Campovolo. È l'11 settembre, giusta la data, forse non l'ho detto, però l'anno prossimo, perché molti avranno detto ma come, è già passato? No, nel 2027. Comunque trovate tutte le informazioni sul nostro sito, quindi radioitalia.it.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
13: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
16: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

Irama con Cavana. Allora, oggi mio marito e io festeggiamo il quarto anniversario di matrimonio, quindi sono sposini da poco. Dice, però stiamo insieme da 18 anni, quindi volevo fare un augurio speciale a mio marito tramite voi, cara Giovanna da Corbetta. Io lo faccio, ti sei dimenticata però il nome di tuo marito. Comunque tanti auguri, ma ci sta comunque, perché il mese di settembre è il mese in cui ci si sposa, quindi chissà quanti oggi.

0: festeggiano l'anniversario. Allora adesso vi porto un attimo in Cina, perché questa notizia è veramente curiosa. È stato lanciato il congedo di infelicità. Allora è un periodo di astensione dal lavoro di un massimo di 10 giorni nei momenti in cui uno è triste, è stressato. E allora questa idea è nata da poco, nel 2024, quando il fondatore di una famosa catena di supermercati ha dato ai suoi dipendenti questi giorni, ma proprio aggiuntivi di permesso retribuito, per poterli utilizzare liberamente senza dover fornire una motivazione. Il principio alla base è questo: ci sono queste ferie della tristezza. Perché sei in ferie? Perché sono triste. È molto semplice: non sei felice, non venire al lavoro. Non vi illudete, sto parlando della Cina, magari qualcuno non ha ascoltato bene, dice ma come, in Italia? No, no, no, questo da noi non succede. La cosa importante è che i responsabili non possono, capite, rifiutare questa richiesta. Quindi un bel 10 giorni all'anno, perché sono triste, non vengo a lavorare oggi. Perché? Perché sono triste, sono affari miei e quindi è mio diritto. Intanto sono le 11:32 minuti. Qui hanno fatto i calcoli, addirittura mancano meno di 100 giorni al grande appuntamento di Brescia a San Siro di Milano. Sono già stati venduti 20.000 biglietti e con Brescia c'è anche Giulia. Il brano è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Lucio Dalla con canzone. A proposito di canzoni, vi voglio dare adesso un appuntamento musicale molto importante. Il 18 e il 19 settembre all'Arena di Verona con i BYD Music Awards. E vi devo dire che i più grandi artisti della musica italiana riceveranno prestigiosi premi come segno di riconoscimento per i loro successi discografici oppure per i loro live. Allora, stavo leggendo il cast, è veramente incredibile. Vi posso fare alcuni nomi: ci saranno Achille Lauro, Elisa, Joliet, c'è Giorgia, c'è Samurai J, c'è Madame Max Pezzali. Insomma, guardate che sono veramente tantissimi e saranno due serate ricche di emozioni per celebrare i 20 anni di questo evento. Sarà in onda su Radio Italia, Solo Musica Italiana, radio ufficiale dell'evento, commentati dal nostro Francesco Cataldo. E tra l'altro ci saranno delle dirette, dei collegamenti di Mauro Marino e Francesca Leto da Verona. Tutte le informazioni naturalmente sul nostro sito, quindi radioitalia.it.

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
10: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
9: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
11: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

Italia, solo musica italiana. Adesso vi porto a San Pancrazio Salentino, quindi una località in provincia di Brindisi, perché qui c'è una pizzeria molto particolare, una pizzeria che ha scelto di andare, diciamo, contro una delle regole più semplici, no, della ristorazione: aprire solo una sera alla settimana, cioè loro aprono solo il sabato sera. I titolari si chiamano Marco e Antonio, Antonia, è una coppia che ha 5 figli e ha deciso di dedicare il sabato sera alla loro passione, no, per la pizza, senza però rinunciare al tempo con la famiglia. Quindi durante il resto della settimana la pizzeria è proprio chiusa, perché la loro priorità sono le figlie e la possibilità di vivere insieme la loro infanzia. Molto tutto molto bello, devo dire, ma io vorrei sapere se con una sera a settimana riescono a rientrare, no, dai costi di gestione. Evidentemente sì, e tra l'altro avranno un altro lavoro, senz'altro. Comunque una scelta insolita dal punto di vista commerciale, ma molto consapevole. Va bene, quindi chi ama quella pizza deve aspettare per forza il sabato sera. Stiamo per ascoltare Malika. Allora, lei ha in programma un in-store tour per presentare il suo nuovo lavoro, che si chiama Cicale, che esce il 18 settembre. Naturalmente potete trovare tutte le date sul nostro sito, che è molto molto aggiornato per quanto riguarda la musica, quindi Radio Italia.it. Il brano è questo, Detto tra noi, Malika Ayane.

0: Zucchero con Partigiano Reggiano, chissà quali novità ci saranno nella nuova classifica italiana che arriverà fra pochissimo. Rimanete con noi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: E buona domenica anche a lei.
1: Ma buona domenica a lei, Fiorella, vi informa proprio oggi. Ero curioso di poterla rincontrare perché ieri siamo lasciati con il dubbio: che corso farà Fiorella Ferisatti nelle palestre che la hanno accolta? E lei ha scelto?
0: Sì, no, ho provato qualcosa ieri. Per il momento mi ha colpito Pilates Barre.
1: Sì. Ma davvero?
0: Sì. È sempre Pilates, però si fa con la barra, quella delle ballerine. Quindi faccio la ballerina.
1: Fa la ballerina. Anche io e Roberto facciamo i ballerini ogni tanto.
0: Lo so.
1: Noi balliamo soltanto il foxtrot.
0: Bello quello mi piace tanto.
1: Non so neanche come. Vabbè, com'è? Il nome mi piace, insomma,
0: bello,
1: come
0: bello,
1: noi
0: bello.
1: Abbiamo fatto un corso di ballerinaggio incredibile.
0: Ballerinaggio.
1: Io ballo, tu balli, gli ballano, si ballano.
0: Guardi, vabbè, che io l'ho vista ballare lei, quindi non faccia tanto spiritoso, perché io l'ho vista, una cosa documentata.
1: È vero, col tutù. Allora,
0: no, non aveva il tutù.
1: Cara Fiorella, io ho qui una classifica nuovella che devo lanciare tra pochissimo, quindi noi, se Dio vuole, ci incontreremo sabato prossimo. Le auguro una buona settimana, un buon corso di quella roba lì che ha detto prima, non mi ricordo più neanche come si chiama. E cos'è che era barra?
0: Pilates Barre.
1: Ecco, di Pilates e Barre deve essere roba buona. E direi che ci incontreremo più o meno a quest'ora. Ma che ore sono, Fiorella?
0: Sì, Aro d'Italia, solo musica italiana. Sono le 12:00. Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen, colpiti un oleodotto e una base militare in Arabia Saudita, il gruppo smentisce di aver chiesto a Trump di non attaccarli. Zelensky si dice pronto a vedere Putin al G20 a Miami. Venga a Mosca, replica il Cremlino, che aggiunge: Modi e Xi Jinping si sono offerti di mediare per la pace. L'intelligenza artificiale potrebbe dominare internet in 6 mesi. Rilancia l'allarme il CEO di Anthropic, che invita a rallentarne lo sviluppo, d'accordo con OpenAI ed Elon Musk. Dopo le tensioni sulla legge elettorale e fibrillazione della maggioranza sulla sicurezza, caro carburante, il governo valuta aiuti mirati, si ragiona su copertura e platea. L'attentato a Ranucci: è durata quasi 10 ore l'audizione dell'ex compagna di La Vitola in procura a Roma, messi a disposizione atti e documenti fiscali. L'ultimo abbraccio di Roma ad Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la Camera Ardente, che sarà aperta anche domani, martedì, funerali di Stato in forma laica. Woman Unknown della regista May e il Tucchi vince Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, premio speciale della giuria NASA, l'Italia resta fuori. Serie A, pari tra Lazio e Milan, il Cagliari passa a Bergamo, oggi Napoli, Bologna e Sassuolo, Juve, in Formula 1 Norris in pole a Madrid, a Misano Mar Marquez domina la sprint.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Eccola qui la nuova classifica. Partiamo dalla 20ª posizione. Al numero 20, Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, La Testa Gira. Al numero 19, Irama, Cabana. 18esimi, diciottesime femmine sono Ariete, Angelina Mango con Che Bella Vita. Al numero 17 incontriamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga. 16esimo, Francesco Gabbani, Summer Funk. 15esimi, Giulie Bresch, Serenamente. 14esimo, Alfa con Gigi D'Alessio, Gigi D'Alessio con Alfa, Genova e Napoli. 13esimi, Pinguini Tattici, Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. 12esimo posto per un brano nuovo entrato, il nuovo singolo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. E al numero 11 c'è un altro nuovo singolo, nuovo entrato, ed è la nuova proposta di Laura Pausini dal titolo Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è. 10ª posizione per Noemi. Noemi ci propone Tu Cosa Fai Questa Sera. Stare con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 7, un nuovo singolo, un brano nuovo entrato, settimo è Ernia con Dedica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 1,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Allora, ci siete?
12: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Anche questa settimana la classifica italiana prima da Italia, solo musica italiana.
14: A numero 6 guadagnano una posizione Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari insieme con Goya. Cosa so?

Ed eccolo il podio della nuova classifica. Al numero 3, con un bel balzo di 7 posizioni, incontriamo Gianna Nannini con Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Al numero 2 guadagnano una posizione, o meglio riguadagnano una posizione, Merck & Cremo con Serena Brancale, The Colors. Al numero 2 c'è Partenope.

Resta in vetta alla classifica, tiene la vetta della classifica Tommaso Paradiso, al numero uno anche questa settimana, Agitare Coca-Cola.

primo Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, al numero 2 American Cremon con Serena Brancale, The Colors, Partenope, terza è Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, al numero 4 Saif, Parlar d'Amore, al numero 5 Samurai J, Flamenco Paranoia. Gli altri seguono, come sempre da domani io questa classifica ve la riracconterò. 4 posti al giorno, li chiamiamo gli spaccati e sono in onda come sempre subito dopo Sky TG24, la nostra informazione delle ore 12.

0: Lasciati sorprendere dalla musica, ma dal mercato energetico invece è meglio di no. Quando l'instabilità si fa sentire, non tuffarti nel vuoto, a proteggerti ci pensa Dolomiti Energia, che produce e ti fornisce energia da fonti rinnovabili certificata con garanzie d'origine. Così sei indipendente dalle sue oscillazioni. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Tanta riata. Tu credi, ma non so.

0: Notizia, la nostra domenicale redazione mi fa parlare dell'isola che non c'è. In Canada, nel lago Williston, il mese scorso è stata avvistata un'isola lunga 140 metri e larga 70, ma poi non si è più vista. Non si tratta dell'isola che non c'è o di qualche bufala di modello internet, per intenderci, ma di un fenomeno naturale che succede nei laghi artificiali del Nord America, dell'Africa e di altre parti del mondo. Accade perché l'innalzamento delle acque fa sollevare appezzamenti di terreno costiero, cioè grosse zolle boscose che galleggiano come una zattera. Da qui l'impressione che si crei una vera e propria isola rigogliosa che in effetti non c'è.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: E anche quest'oggi, anche questa domenica, ho il piacere di incontrare Ilaria Cappellotti. Buongiorno Ilaria,
1: ma
0: come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno, buona domenica, benissimo.
0: Tutto bene?
1: Tutto perfetto, lei?
0: Ma anche lei sta bene, siamo contenti di essere insieme oggi Ilaria.
2: Tutto sì. Io voglio vedere per quanto tempo vanno avanti. Voglio solo vedere per quanto tempo andate avanti così.
0: No, scusa, mi ero distratto un attimo, non mi ero accorto della presenza ingombrante comunque di Francesco.
2: Mi sentivo un po' ignorato nonostante la stazza.
0: L'ho fatto apposta, Francesco. Voglio vedere fino a che punto riuscivi a sopportare questo disinteresse voluto, ma gioioso e anche
1: ha
0: gioconso.
1: Ha detto poco.
2: Poi sai che io ho avuto un'infanzia difficile, se me lo fai da adulto io soffro il doppio.
0: Vabbè. Infatti dovete sapere che Francesco è uno che soffre, se apostrofo, ma questa è un'altra cosa. Buongiorno caro Francesco.
2: Buongiorno,
0: allora,
2: Mario.
0: Vi lascio la radio, ragazzi, come accade ogni weekend, o meglio, come accadrà da qui in avanti ogni weekend. Abbiamo avuto un po' di pausa rispetto a questo passaggio di consegne, perché insomma vi siete alternati. Saluto e ringrazio le amiche e gli amici dell'ascolto, ai quali do appuntamento a domani per il primo spaccato della nuova classifica, quella di oggi. Grazie Ilaria.
1: Grazie Mario.
0: Grazie Francesco.
2: Grazie Mario.
0: Ci vediamo sabato. Ciao,
2: ciao
0: ragazzi.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 13 settembre 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. 300% la percentuale, le strozzine ficcano male, tassi usurari in alcuni casi sfioravano il 300% anno, i nomi delle vittime, le scadenze che erano chiamate a rispettare, scritte su un registro, minacce, vessazioni affinché i pagamenti venissero effettuati puntualmente. Un'organizzazione dedita all'usura composta da 3 donne è stata sgominata con indagini relative agli anni 2024-2025. Allarme non solo economico per il dilagare dell'intelligenza artificiale che secondo il capo di Anthropic si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Occorrono misure di sicurezza per evitare che nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale prenda il controllo su internet, con rischi altissimi per il futuro dell'uomo. Anche Elon Musk ha gli stessi timori, soprattutto nel settore dell'economia. L'agenzia di rating Fitch conferma il giudizio sull'Italia BBB+ con outlook, cioè prospettiva stabile, però pesa sempre il megadebito italiano. Istat, tasse di occupazione record nel secondo trimestre, 63,1%, sale lievemente però anche il tasso di disoccupazione, più 0,1% al 5,6%. La vicenda dell'ex Ilva, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il confronto tra governo e sindacati sull'avvertenza riprenderà dopo domani. C'è allarme dopo la richiesta da parte dei sindacati in seguito alla decisione della Corte di Appello di Milano che conferma lo stop all'area al caldo. La salute dei cittadini prevale sul diritto di impresa, ma potrebbe provocare tantissimi licenziamenti. Ci sono attesa e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti. E dentro fine anno, promette ancora la Meloni, il portafogli digitale potrà ospitare nuovi documenti, darà certificati anagrafici, diplomi, ISE, tessere elettorale, naturalmente per chi vorrà farlo. Vola l'export nel sud e nelle isole, lieve contrazione per il centro. Il Tribunale di Torino ha deciso, ai rider va pagato anche il tempo di attesa degli ordini.

0: annullato il licenziamento e ordinato il reintegro. La Banca Centrale Europea ha rialzato i tassi di 25 punti, incertezze nella stima della crescita in su. La capa, la Lagarde, dice che resta l'obiettivo dell'inflazione al 2%, l'economia in area euro è resiliente. Tornano a crescere produzione e fiducia, da due mesi sale quella delle imprese, tira il settore delle costruzioni. Il ministro Tajani ha firmato con il governo argentino accordi su materie prime e cooperazioni. Giorgetti, il ministro dell'economia a Cernobbio, ha prospettato una crescita oltre le previsioni, potremmo avvicinarci all'1%. Occhio alle parole del ministro. Domani via ad una nuova settimana di borsa. Milano riparte da più 0,99%, spread attorno all'84,37 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,86%, l'euro contro dollaro attorno all'1,16. In settimana mercati in altalena, Wall Street ha perso in tutto lo 0,22%, mentre Milano ha guadagnato lo 0,20%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Grande successo dell'album Cannibali di Raff, anno 1993, con il battito animale apriamo le nostre due ore in compagnia di Francesco Cataldo e di Ilaria Cappelluti, di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo.
1: Certo.
0: Ciao, ben trovati.
1: Ma ciao, buongiorno, ma che meraviglia ritrovarci insieme in questa domenica in cui, devo dire, cominciamo anche a guardare un po' l'esito di alcune cose che in Italia hanno preso parecchio spazio, tipo l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è conclusa giusto ieri assegnando il Leone d'Oro alla mezzo danese mezzo egiziana regista del film Woman Unknown. Quindi insomma staremo a vedere, che non vediamo l'ora di vederlo questo film, perché ne parlano veramente in maniera eccelsa. Poi svariati altri premi, tra cui uno tutto italiano, Scamarcio.
0: Ah beh, certo, bravo. Tra l'altro ha dedicato questa sua vittoria a tutti i papà del mondo.
1: E poi quindi te lo senti un po' tuo, dillo.
0: Certo, quando mi chiamano in causa come padre sono assolutamente coinvolto. Poi una Coppa Volpi a un attore molto noto, internazionale, John Malkovich.
1: Il miglior visconte de Valmont di tutta quanta la storia del cinema, l'uomo delle relazioni pericolose, ma poi un curriculum stellare.
0: Ma che però purtroppo anche un film dedicato a se stesso, si chiamava Essere John Malkovich.
1: Essere John Malkovich, sì, esattamente. Anche quello capolavoro di film.
0: Per la serie, scusate l'egocentrismo, ecco.
1: Peccato,
0: è come se io
1: però
0: facessi un programma alla radio e lo intitolassi Essere Francesco Cataldo.
1: No, ti serve sempre il settimo piano e mezzo, se no non funziona.
0: Ah, vabbè, okay.
1: Perché lì abitavano tutti nel settimo piano e mezzo. Comunque, bellissimo anche appunto questo premio, tra l'altro meritatissimo, anche se lui purtroppo non era presente sul palco, era collegato perché era...
0: Stava facendo una passeggiata, mi hai detto prima.
1: Faceva delle riprese a Montreal,
0: stava girando a Montreal. Allora ho pensato, vabbè, stava facendo una passeggiata probabilmente.
1: No, girando
0: io giro a Milano ogni tanto, ma vado per le strade a salutare le persone.
1: Vabbè, insomma, questo è un po' il grande del cinema che c'è stato. Adesso vediamo quali altre belle cose da vivere avremo. Intanto questa domenica c'è ancora bel tempo, un po' ovunque c'è la possibilità di godersela, e quindi direi 331-995-0095 per chiunque volesse raggiungerci.
0: Allora, a proposito di cinema, adesso mettiamo nero su bianco con qualche consiglio.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai! A settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Te ne approfitti perché tu lo parli benissimo il
1: perché
0: dialetto
1: napoletano.
0: Perché io appulisca
1: a parlessi.
0: Te ne approfitti, infatti già l'hai imparata e la canti. Io invece devo fare le prove di dizione. Geoliera Achille Lauro, per noi, com'è la già
1: l'ha già fatta per te, per me, per noi. Così.
0: Vedi, già la sa tutta, già la sa tutta. Prima ancora, Negramaro, mentre tutto scorre.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di

0: Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP abbraccia il mondo.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

A Radio Italia Solo Musica Italiana. Prima abbiamo ascoltato Io Sì di Laura Pausini e poi Corpi Celesti di Giorgia, che tra l'altro in una recente intervista ha raccontato un po' di quello che è il rapporto che ha con suo figlio Samuel, che ormai è arrivato alla venerabile età di 16 anni.

0: Mai uno metto.
1: Sì, con tutto ciò che quell'età comporta. Ebbene, Giorgia ha spiegato che l'ironia li aiuta a superare i momenti un po' più complicati e Di Samuel ha detto: è intelligente, ma non si applica, stavate dicendo voi, no,
0: quello, no?
1: È intelligente e ha molto il senso dell'umorismo. Quella per noi è una vera salvezza.
0: Tra l'altro, proprio approfondendo un po' quello che è un po' la figura di Giorgia come mamma, lei dice di se stessa, si definisce una mamma severa, soprattutto per quanto riguarda compiti e orari, però poi per il resto dice di aver sempre lasciato a Samuel la possibilità di essere libero di scegliere, dalla musica allo sport, dice, non gli ho mai imposto nessun tipo di attività, anzi tendenzialmente l'ascolto molto, diciamo che dice i figli sono persone già fatte, non sono i tuoi, tu li accompagni e poi eventualmente imparerai con loro, quindi insomma questa non è soltanto brava a cantare ed è splendida, è pure un'ottima mamma, ti rendi
1: tra
0: conto?
1: Tra le altre cose, quando è stata nostra compagna di viaggio, sì, a Radio Italia Live, il concerto nel maggio scorso qui a Milano, ci ha anche raccontato che lui è veramente molto critico nei confronti della musica. Della sua mamma, e quindi non sempre le fa passare le cose che lei sceglie da cantare.
0: Vabbè, sono grandissime voci. Grandissime voci, grandissimi interpreti, ma anche bellissime figure genitoriali. Un altro che è un gran bel papà è proprio lui, è Rossella Mazzotti, un angelo, non è.

0: che non ho più te, c'era anche Cesare Cremonini con noi.
1: A Radio Italia solo musica italiana.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
9: profumi, trasferta,
8: montagne, mari e
10: bellissimo orizzonte.
8: Hanno aperto più di 1400 porte.
11: Wow, wow.
8: Dato spazio,
11: un castello,
8: ai sogni pazzi.
11: Anche oggi ho esagerato.
8: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
8: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Il saluto di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo a tutti voi con questa bella canzone di Jay Axe, sì, intitolata Vita, Morte, Miracoli. E prima invece c'era Elodie con Black Nirvana.
1: E noi ci andiamo ad affrontare uno studio statunitense che ha dimostrato di fatto una cosa che riguarda il pasto più importante della giornata, ovvero la colazione. E di fatto questo studio è stato condotto su circa 31.000 persone di età superiore ai 40 anni che tenevano un diario di tutto quello che hanno sempre mangiato e bevuto e naturalmente l'avevano compilato.

0: anche con l'orario.
1: E hanno scoperto che chi consumava presto la colazione, tra le 7 e le 8 del mattino, ha vissuto più a lungo di chi faceva invece il primo pasto tra le 8 e le 10.
0: Ecco qua.
1: E questo perché mangiare entro le 8 riduce il rischio di malattie cardiovascolari, migliora la tolleranza al glucosio e permette all'organismo di bruciare efficacemente le calorie assunte, anche perché c'ha più tempo davanti a sé nella giornata per bruciarle tutte.
0: Esatto. Sì. Io sto scoprendo quindi adesso che questa botta di insonnia che mi è arrivata crescendo, cioè per cui mi sveglio prestissimo naturalmente, in realtà mi sta allungando la vita.
1: Tu hai detto
0: rovina un po' le occhiaie, però però
1: tu hai detto crescendo, ma la parola sottintendeva invecchiando.
0: Non farlo, non fa, e non fai così, è domenica, non ci voglio pensare, va bene. Senti, pensiamo alla musica che è sempre meglio, c'è Blanco, Piangere a 90.

0: con tutte quelle bollicine Vasco Rossi direttamente dal 1983. Abbiamo la regia che canta, non so se ci siamo resi conto, qui cantavano tutti.
1: Non succede spesso.
0: Sono canterini.
1: Mi hai già portato dall'altra parte del vetro.
0: Certo, caro, certo.
1: E salutare e ringraziare Andrea Mazzella che è stato con noi finora, Paolo Negri che sarà con noi nella prossima ora.
0: Pullaster!
1: E lì però bisogna fare un corridoio ancora più lungo per arrivare alla nostra redazione. È una bella scarpinata, si arriva quasi in Piazza del Duomo e lì c'è Cristina Camporese che ha messo insieme un po' delle notizie che vi stiamo leggendo questo pomeriggio.
0: Poi c'è Francesco Cataldo, poi c'è Lera Cappelluti, questo è il grande gruppo che vi dice che qui a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:01.
2: Sono

0: Molto bene, erano i The Colors con Rolling Stones e prima c'era Ligabue con Voglio Volere. Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Buona domenica, ben trovati.
0: Se sapevi che avevamo detto, che avrei detto io quali erano le canzoni ascoltate, potevi interrompermi e dirlo tu, invece no. Vabbè.
1: Ma siccome non ti volevo interrompere, perché ci suggeriscono quelli esperti, quelli bravi veramente, che interrompere una delle cose più gravi del mondo, signora, allora sono stata lì ad attendere. No, davvero, scherzi a parte. Dunque, c'è questo psicoterapeuta che ha pensato bene di sottolineare un po' quali sono i grandi problemi che si possono creare in coppia per colpa di piccolissimi vizi quotidiani. Cioè, quando pensiamo alla vita di coppia, uno magari pensa, non so, al tradimento, i gravi, le distanze. Invece no, a volte uno dei vizi che veramente fa male alla coppia è appunto quello di interrompere mentre si parla. Questo psicoterapeuta ha spiegato che tagliare la parola che si ama non è soltanto una caduta di stile per quanto riguarda il galateo di una conversazione, ma è proprio un gesto che indica una mancanza di rispetto e mina valori fondamentali come la fiducia e l'intimità.
0: Praticamente chi non riesce a tenere la bocca chiusa mentre l'altro sta parlando, come dire, si espone a formulare dei giudizi affrettati prima che il discorso sia arrivato a un punto fermo, e quindi questo poi provoca incomprensioni, discussioni e anche la perdita di efficacia della comunicazione di coppia, al punto che chi viene interrotto non si sente più al sicuro e poi smette di confidarsi. Diciamo che noi siamo messi malissimo da questo punto di vista, perché essendo dei radiofonici abituati a parlare anche per riempire gli spazi che dovessero restare vuoti,
1: abbiamo
0: una vita sentimentale durissima.
1: A volte tendiamo a tenere il ritmo, questa cosa. Sarebbe da fare un sondaggio tra tutta la categoria per capire se davvero sto problema ce l'abbiamo tutti.
0: Marina mi dice sempre: non sei alla radio.
1: Vabbè,
0: ha ragione.
1: Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Però quando sei alla radio posso dirlo? Che bello che quando sei alla radio. Mia. Senti, che ti va un disco Italia?
0: Volentieri, balliamolo insieme.
1: Bene.
2: Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Namaste, ole, è diventato quasi un grido, direi, proprio così, comune. Francesco Gabbani, Occidentali Scarma.
1: Virgola, e questa è Radio Italia, solo musica italiana, punto.
2: Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
6: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
5: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
6: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
5: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
6: Francesca Leto
5: e Mauro Marino.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
10: Vendi siringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Domani alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Laura Pausini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Laura Pausini, solo su Radio Italia TV.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Vietato morire era Ermal Meta, Radio Italia, solo musica italiana. Prima invece abbiamo ascoltato Ultimo con Romantica.
1: Buona domenica con Francesco e con Ilaria. Allora, ci facciamo dare questa velina dal Museo Van Gogh di Amsterdam, il quale ci dà delle informazioni su Vincent Van Gogh. Per esempio, alcune molto interessanti. Perché? Perché a quanto pare firmò nella sua intera carriera soltanto 133 dei suoi 840 dipinti a olio, cioè circa il 15% del totale. E dallo studio che hanno fatto è emerso un dato molto interessante. A quanto pare la frequenza di queste firme, senti quanto è carina sta cosa, cambia a seconda dei momenti della sua soddisfazione legata al quadro, ovviamente. Quindi all'inizio Van Gogh considerava molti dei suoi dipinti principalmente come esercitazioni, quindi già che c'era non li firmava, non gli dava la paternità.
0: Beh, c'è da dire che poi a Parigi, con la crescita delle sue ambizioni artistiche ma anche commerciali, iniziò a firmare più spesso. Dopo il trasferimento ad Arles arrivò a farlo regolarmente, mentre in seguito, con il peggioramento delle sue condizioni di salute mentale, le firme diminuirono nuovamente. C'è anche una curiosità sul nome. Van Gogh firmava quasi sempre soltanto Vincent, il suo nome, perché fuori dai Paesi Bassi il suo cognome era considerato difficile da pronunciare e da ricordare. Infatti noi lo chiamiamo Van Gogh, ma in realtà si pronuncia in una maniera stranissima, è tipo Van Gogh, una roba così, che è un suono... Quasi gutturale che non riusciamo a riprodurre con semplicità.
1: Perché io, secondo te, sto pensando in maniera piuttosto maliziosa che magari qualcuno in ascolto già un quel quadretto di Vincent, sì, che ha sempre pensato come un amico del nonno francese, invece che ne sai, ti viene fuori un altro capolavoro? Boh, io ci farei caso.
0: Io lo farei analizzare da qualcuno che se ne intende davvero. Chissà mai che non scopriamo che i dipinti di Van Gogh non erano soltanto 840, ma magari 841.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: E la continueresti a cantare per ore e ore e ore. Funziona così con i capolavori. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita, prima ancora Emma con Apnea. E ancora buona domenica, ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: A questo punto volevamo raccontarvi la storia di Scout, un cane meticcio di circa 10 anni, scappato da un rifugio per animali del Michigan. Ha superato due recinzioni, ha attraversato una strada, arrivato a una casa di cura per anziani, si è sdraiato sul divano e si è addormentato. La mattina successiva le infermiere lo hanno trovato lì e quindi cosa hanno fatto? Hanno contattato il rifugio e il quattro zampe è stato recuperato, ma la storia si è ripetuta durante le notti successive.
0: Cioè, c'è proprio questa passione. Scout in qualche modo ha scelto per elezione il luogo in cui vuole essere. Visto appunto questa passione dimostrata nei confronti di questa struttura, il personale ha deciso di adottarlo. Quindi adesso ha la sua cuccia, insomma, avrebbe tutti quanti i suoi spazi, però di fatto passa la notte, tutte le notti, con un anziano della casa di riposo. C'è una cosa dolcissima, se ci pensi. Insomma, tantissimo è l'affetto che sta donando ai nonnetti della casa di riposo, e dall'altra parte ha trovato anche una casa.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Questa era Cara Italia, Cara Ilaria di Galli.
1: Non mi fare così che poi vado in confusione. Buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
4: L'imbattibile Sigma. Fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
5: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: la domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Jovanotti, Baciami Ancora, e poi loro che non mollano la classifica Fimi, ma nemmeno per sbaglio, parlo di Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira, e che con questo singolo, tra l'altro, sono ancora al primo posto nella classifica dei brani più ascoltati e venduti in Italia nella settimana, proprio questa, dal 4 al 10 di settembre, quella appena salutata.
1: Beh, il brano tornato al numero 1 dopo una settimana al secondo posto ha raggiunto la 24esima settimana consecutiva in classifica. Alle sue spalle questa settimana c'è Canzone d'amore di Geolier, che invece domina la classifica degli album con il suo ultimo Tutto è possibile. Ora invece arriva Renato Zero.
0: Vabbè, lui è il fuori classe, fuori da qualsiasi classifica, perché in realtà, insomma, stiamo parlando di mostri sacri. Questa è Ancora qui, Renato Zero.

0: te Delia, questa era il mio paese. No, se sbagli l'accento di Serena Brancale si diventa Brancale, capito?
1: Allora, ci hai guardato con un certo tono severo a noi ragazze che ce la ballavamo tutta da queste parti, eh? È arrivata Laura Giane, Super Laura, ciao cara.
2: Ciao a tutti, sto tremando.
1: Ecco, è arrivato Edoardo Prelle.
3: Sì, ciao, ce l'abbiamo. Ciao, ciao ragazzi.
1: Ce la siamo un po' ballata e poi Fra, per richiamarci tutti all'ordine, ci ha guardato con un tono di sfida e ha detto ok, calme.
3: Il
1: Serena Brancale. Esatto, esatto. Fra,
3: non dice niente.
1: Vuoi ballare? Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Vuoi dare un appuntamento? Vuoi fare qualcosa?
0: Sì, vorrei dare il segnale orario con l'ora esatta, perché gli amici che ci stanno ascoltando aspettano questo momento della giornata a Radio Italia Solo Musica Italiana solo per sincronizzare i loro orologi.
1: Vero.
0: E quindi io vorrei segnalargli che in questo momento siamo a 51 secondi, 52, 53, 54. Un saluto da Ilaria Cappellotti e da Francesco Cataldo. Sono in questo momento le 15.
1: Sì. Oh.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Gli 883 ci danno la carica giusta con Nord Sud Ovest Est per prendere in mano la nostra bussola e dare tutte le indicazioni di questa domenica pomeriggio, dove Radio Italia solo musica italiana, Nord Sud Ovest Est, dove ci ascoltate voi esattamente in questo momento, con chi? Al mio fianco Laura Giane, io Edoardo Prelle, Paolo Negri alla regia per le prossime due ore, fino alle 17. Non sei convinta?
1: Posso?
0: Laura? Prego.
1: Ciao a tutti.
0: Prego.
1: Buona domenica, ben trovati. Comunque mancano le isole, perché bisogna essere precisi sulla geografia.
0: È vero, andiamo a prendere allora anche la Sardegna,
1: sì.
0: Toscana, abbiamo l'isola d'Elba, l'isola del Giglio, poi andiamo in Sicilia, le prendiamo anche proprio quelle piccole volendo, quindi anche
1: Vai, dille.
0: Non ero preparato, anche tutte le isole della Sicilia. Comunque, amici tutti in giro per tutto il mondo, siamo qui a tenervi compagnia serenamente quasi.
1: Mamma, che bello questo nuovo singolo di Julie Bresh.
0: Bello. Bello, bello. Lo ascoltiamo adesso su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quelle persone che hanno bisogno di una difesa in più.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano.
0: E quello di Avis è da sempre stendere un braccio. Aiutaci anche tu, dona il plasma e puoi scoprire come su avis.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: Corri da Troni!

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
7: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello.

ricordi che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi.

0: serata intensa come sa essere Elisa. Il suo nuovo singolo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana, si chiama Kintsugi, che è quella parola difficilissima da pronunciare, che racconta la tecnica giapponese dell'aggiustare la ceramica che si rompe con l'oro.
1: Che porta poi a impreziosire ancora di più la ceramica, e poi una metafora anche di noi che magari quando stiamo male poi riusciamo a tirarci su e siamo ancora più preziosi di prima, perché abbiamo dentro di noi quell'esperienza lì che ci ha fortificati, siamo nuovi.
0: Non succederà oggi perché sono in trasferta a Napoli, ma succederà sicuramente il prossimo fine settimana, quando il Bologna Calcio gioca le partite casalinghe. Succede un momento prima della partita, che è un'iniziativa che hanno adottato l'anno scorso, quindi
1: sì,
0: è già il secondo, che si chiama Un Gol per Loro.
1: Molto carino, proprio all'inizio della partita ci sono diversi giocatori, ne menzioniamo due in particolare, Riccardo Orsolini e Federico Bernardeschi, proprio del Bologna, che fanno vedere all'inizio delle foto di tanti cagnolini che fanno parte di dei rifugi. Ci sono comunque all'interno dell'Emilia Romagna, e proprio viene un po' sponsorizzata anche l'idea di adottare qualche nuovo amico proprio dal canile, tra l'altro, non soltanto perché serve comunque aiutare i canili, fare delle donazioni e tutto, ma perché portare un nuovo amico comunque nella nostra vita è sempre utile, perché non ricordarlo proprio in un'occasione simile.
0: Anche perché comunque i calciatori sono quelle figure che comunque fanno un po', se vogliamo, gli influencer,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: può
1: sì.
0: aiutare proprio in questo. C'è Lazza con 100 messaggi.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: L'ultimo singolo di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso si chiama Hit Parade, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, penso sia proprio questo il desiderio o comunque la speranza quando gli artisti vanno a incidere una canzone in studio di registrazione, che poi diventi un grande successo.
0: Sempre.
1: Alcune canzoni ce l'hanno subito il grande successo al primo ascolto, arrivano prima in classifica, altre godono di un nuovo successo anche dopo un po' di anni, l'abbiamo visto spesso negli ultimi tempi.
0: Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Succede ad esempio con Annalisa, che ha fatto questa canzone nel 2017 che si chiama Direzione la vita, uno dei brani della sua epoca Bye Bye, tra l'altro, è tornata veramente virale su TikTok, su Instagram, su tutti i social, perché così succede: un giorno una persona fa un video e dice, sai che quella canzone però comunque ci starebbe bene, il video piace, iniziano a usarla

0: tutti. Di
1: però
0: colpo.
1: Io non mi capacito di questo. Cioè, allora, è palese che sia una bella canzone. Però com'è possibile che da uno che mette il video poi diventi virale? Cioè,
0: è così.
1: O si mettono d'accordo prima, tipo tutta la fanbase, quindi in tante persone. Dai, aspetta che mettiamo. Che comunque ci sta come concetto per supportare l'artista del cuore, insomma.
0: Ma giustamente anche lei è contentissima. E soprattutto perché anche i fan adesso chiedono: ma possiamo riaverla in scaletta comunque quella canzone anche ai prossimi concerti? Che effettivamente non sarebbe male. Noi Annalisa la anticipiamo.
1: Sì,
0: però.
1: Perché ce l'abbiamo nella scaletta di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Direzione La Vita. C'è una

0: Però volevo dirlo io il titolo della canzone, invece l'ha detto Annalisa sul finale, non vale.
1: Direzione la vita, Annalisa.
0: No, però non dirlo anche tu.
1: Adesso dillo anche tu, Laura, per favore.
0: Direzione la vita.
1: A Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità.

0: qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: l'ho detto insieme a lui. Cabana, bravi. La canzone con cui Rama ci sta accompagnando in quest'estate 2026, con questi ritmi latineggianti, calienti, che in realtà per alcuni, anzi per due ascoltatori nello specifico di Radio Italia Solo Musica Italiana, sono temperature non proprio calienti, anche se uno penserebbe che in realtà dall'altra parte del mondo, America Latina, fa caldo, e invece no.
1: E no, perché l'America Latina comunque è grande. Appunto, con Radio Gianna ci scrivono al 331-995-0095. Buongiorno dal freddo di Buenos Aires, con sole però 7 gradi.
0: Ah, che
1: freddo.
0: Ma che freddo, che pacchia, ma vengo
1: no,
0: subito, dovevate dirlo subito.
1: Ma poi fermi tutti, perché anche loro adesso dici andiamo subito lì. Da novembre a febbraio estate, quindi stiamo andando verso quel periodo lì per loro in realtà. Ci stiamo addentrando verso il periodo caliente, quello un po' più come si deve, da cui usciamo noi tra l'altro, con enorme tristezza.
0: Ma va?
1: Con enorme
0: sì, vabbè.
1: È giusto ricordarlo, è giusto ricordarlo.
0: Ieri invece ci interrogavamo se nel barrio latino di Mahmood si sarebbe fatta fiesta, perché era il suo compleanno.
1: Sì.
0: Arrivano le testimonianze attraverso i suoi social, come sempre accade, e pare che abbia fatto fiesta davvero.
1: Certo.
0: C'è questa foto di lui con gli amici e in mano ha un bicchiere. Chissà che cosa ci sarà stato dentro. Vogliamo indovinare?
1: Sì, vai. Un bel cocktail d'amore.
0: Ah.
2: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Ci vuole un attimo di silenzio per tutte le margherite, le rose, i fiori che abbiamo preso e maltrattato con i mamma o non mamma da bambini. E qui Madama ha riassunto molto bene questo metodo che si usava una volta in una canzone.
1: Beh, una volta, anche adesso.
0: Secondo
1: si
0: me
1: usa,
0: un po'
1: dai,
0: meno, dai.
1: Sì.
0: Ci sarà un'applicazione con cui farlo adesso, no? Dove c'è il fiore virtuale.
1: Ma poi ti toglie tutta la poesia di stare lì e poi non puoi neanche barare. Togliere due fiori.
0: Non si può contarli prima, come si faceva una volta. Vabbè.
1: A proposito di numeri, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16:02.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sì, di Mosca, colloqui con Stati Uniti e Ucraina con mediatori Sì e Modi. Raid russo vicino alla Polonia. Rientra l'allarme in Lituania. L'avvistamento del drone era solo uno stormo di uccelli. Il conflitto in Medio Oriente si allarga. Gli Houthi colpiscono una base militare in Arabia e minacciano le rotte verso Suez. Una nave colpita a Hormuz. Un morto e 3 feriti. Caro carburante, il governo lavora sul decreto energia, cresce l'ipotesi di un bonus per le fasce più deboli, maggioranza divisa su legge elettorale e sicurezza. Urne aperte in Svizzera per le elezioni parlamentari, il premier Kristersson cerca il secondo mandato e apre all'ultradestra, ma il centrosinistra sarebbe favorito per la vittoria finale. L'allarme delle big tech sull'intelligenza artificiale, Anthropic, OpenAI e Elon Musk chiedono di rallentare lo sviluppo, timori per la perdita del controllo su internet e per l'uso nelle guerre. L'addio a Bonino da questa mattina in Campidoglio, la camera ardente che sarà aperta anche domani.

0: generale di Stato, informa Laika. Serie A, ieri pari tra Lazio e Milan e colpo del Cagliari a Bergamo, oggi in campo Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve, domani il match di Como, Inter e Roma. Grande sport su Sky, Marc Marquez vince il Gran Premio di Misano di MotoGP, Formula 1 in pista a Madrid alle 20, la finale dell'US Open tra Zverev e Shelton.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Gianna Nannini, uno dei suoi più grandi successi, che quest'anno compie 20 anni. Sei nell'anima. Ancora una buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. C'è una situazione spigolosa in cui secondo me tutti fuori sede, ovvero chi studia o lavora in un'altra città che non è la propria di origine, si è trovato almeno una volta nella vita, o anche per esempio chi va in vacanza.

0: sta in un altro posto, posto italiano, città, certo, italiana. Quando vai al bar a far colazione o anche a far merenda, entri e sei lì che pensi, oddio, adesso dirò cornetto, si dice brioche o si dice croissant?
1: Come glielo chiedo, come glielo dico, che poi dico la mia, in ogni caso al massimo ti fa una battuta, no, non è la brioche, no, è il cornetto, e te lo dicono così, però ci si capisce, no? Ma ci sono in realtà delle specifiche diverse per ognuno dei tre, no? Se partiamo dal croissant, ad esempio, è proprio un lievitato sfogliato e laminato, un po' poco dolce, tanto burro, che però non è la stessa cosa del cornetto, che invece è quello più morbido, più dolce, spesso viene anche guarnito con le creme, la cioccolata.
0: E beh, anche perché mica vuoi mangiare quello vuoto e dai.
1: No, no, non si può, non si può. Anche qui chiudiamo invece con la brioche.
0: Sì, che differenza c'è?
1: La brioche perché... è la brioche, c'è più burro, ci sono le uova, è tutto un insieme, è quello che vogliamo.
0: E al di là della, degli ingredienti, cambia anche, come dicevamo prima, la
1: consistenza,
0: città.
1: La
0: città,
1: ah,
0: perché
1: sì,
0: tipo
1: sì,
0: al nord, almeno Milano, insomma, qui è la brioche, almeno per quanto mi riguarda.
1: Da Roma in giù, secondo me, è il cornetto invece. Io però sono team bombolone, cioè proprio mi
0: ma
1: stacco da tutto. È più buono, ma senza, togliamo i problemi di lingua e arriviamo al proprio al dolce, a quello che c'è da mangiare. Sì,
0: eccole lì.
1: Che finisce sempre qua.
0: Le 4:15.
1: È arrivato il momento giusto. Musica e dolci, ma meglio di così, raga.
2: Disco Italia. Disco Italia è Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Tequila guaro. Certo che per rimanere in tema di cornetto, croissant e brioche, l'idea giusta secondo me ce la dà Elodie, ma un bel cosa? Cornetto al guaranà. Ma adesso lo metti lì la tequila boh di fianco, se uno poi vuole fare, però che no, bello sarebbe.
1: Ma tu lo sai quali sono le proprietà del guaranà,
0: sì,
1: per fare anche la,
0: beh,
1: quali?
0: Rilassante,
1: no,
0: aiuta.
1: No,
0: sì,
1: è proprio il contrario, perché
0: ma quello che vogliamo,
1: sono,
0: arrivare lì
1: perché il guaranà è carico di caffeina e ha anche quelle proprietà insomma un po'
0: afrodisiache. Va bene, ok, ne discutiamo fuori onda. Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: Tide 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni ci regalano il loro canto d'amore a Radio Italia, solo musica italiana. Noi vi regaliamo invece i nostri 2 centesimi riguardo a quello che vale il turismo nello Stato italiano.
2: Cosa vuol dire vi regaliamo i 2 centesimi?
1: 2 cents, my pennies, come si dice in inglese. Vi regaliamo il 2 centesimi per il nostro pensiero, che è quello. Se da una parte abbiamo l'overtourism, ovvero quelle mete che sono tutti gli anni praticatissime per quanto riguarda il turismo, anche di massa, che non va troppo bene, abbiamo anche l'undertourism, cioè quel turismo invece educato, delicato, che punta ad andare invece in delle mete magari molto meno battute proprio per fare una vacanza tranquilla, tra l'altro proprio nei confini anche dell'Italia in questo caso.
2: Piccoli borghi di provincia, cittadine meno famose, itinerari che poi sono anche immersi nella natura. Sono queste le mete principali per chi quest'anno anche ha scelto questo nuovo, tra virgolette, nuovo tipo di vacanza, che poi è il contrario, no, del sovraffollamento.
1: Certo.
2: Ma è anche vero che dall'under tourism, quindi da andare in questi posti meno conosciuti, poi un attimo che grazie comunque al potere dei social si arriva al contrario, perché uno va in un posto poco certo. conosciuto, che comunque la nostra Italia è bella tutta, sempre, anche nei paesini più piccolini, e poi tu metti le foto, ah che bello quello, aspetta che ci vado, ah
1: lì,
2: che bello quello, aspetta che ci vado, eccolo
1: lì è l'errore, tutto instagrammabile, tutto così, ci si trova tutti insieme in uno dei borghi più belli d'Italia, anche quando magari era ancora un po' una perla sconosciuta, ci si trova lì tutti insieme.
2: A proposito di perle, ce n'è una che non è sconosciuta, anzi, perché è arrivato il momento di unire diverse generazioni sotto il segno di un'unica canzone.
1: Sì, sono i Nomadi, Io Vagabondo, ed è proprio un inno proprio al vivere, alla libertà, magari anche ai margini di quelle che sono le convenzioni sociali, se vogliamo, no? Quindi di lasciarsi andare. Noi siamo bravissimi a farlo con la musica, Radio Italia, solo musica italiana, ora ci uniamo tutti insieme a loro.

0: quanto è complicato a volte parlare d'amore, ma Saif lo sa fare benissimo nelle sue canzoni.
1: Perché ci sono tutte le cose che non sai di me, un po' alla Mara Sattei a Sanremo di quest'anno, siamo così.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Lei è Mara Sattei con Le cose che non sai di me.
1: Buona domenica a tutti all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
8: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
9: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
8: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
9: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
8: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
9: Francesca Leto
8: e Mauro Marino.
9: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
8: I BYD Music Awards suonano con...
10: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
14: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
15: Ma sarà come da tradizione?
16: Meglio andare ad assaggiare.
13: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
17: Ci siete? Siete caldi? Avete sete?
18: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento a Radio Italia, solo musica italiana, dove il weekend è sinonimo di nuova musica. E proprio a pochissimi giorni dal doppio appuntamento a Milano è arrivato anche Casini, che è il nuovo singolo di Marracash e Guè, che torna proprio a unirli a 10 anni di distanza esatti dal loro album Santeria.
1: Questo è un nuovo capitolo proprio della loro storia musicale, ma è anche una festa per celebrare quelli che sono 30 anni di amicizie, 20 anni di carriera condivisa. È una canzone che è stata pubblicata 2 giorni fa, venerdì, e poi è stata suonata dal vivo per la prima volta ieri sera all'Ippodromo San Siro, dove Marracash e Guè sono saliti sul palco insieme e torneranno proprio anche questa sera per celebrare questi 10 anni del loro album insieme.
0: E si ripete comunque di nuovo, perché stasera poi ci sarà proprio anche Casini insieme a tutte le altre canzoni che hanno costruito della loro carriera, anche insieme ai loro feat, quindi non soltanto nell'album di Santeria degli ultimi 20 anni. Ci sarà anche la nostra redazione all'Ippodromo, tra l'altro, che potrà raccontarvi come è andata in questi 2 giorni sul nostro sito radioitalia.it. Lasciamo parlare la musica, ci sono Marracash e Guè, questa è Casini.

0: soli. Siamo soli.
1: Vasco Rossi con Siamo soli a Radio Italia, solo musica italiana. E invece no.
2: Non lo siamo più.
1: E invece no.
3: Se prima eravate in due,
1: adesso siamo in tre. Ciao Francesca Mendola.
3: Anche se per pochi secondi, perché ne andate, mi lasciate, vabbè.
2: Tocca, ma sono le prossime due ore in tua compagnia comunque, fra
3: esatto.
2: Voglio dire.
3: Esatto, e poi dobbiamo fare di nuovo l'aggiornamento dei calendari, poi insieme a Laura, così ci confondiamo.
2: Vero. No, lo faccio fuori onda però, perché sennò qua è un disastro, veramente.
1: Faccio una cosa invece che so fare. Grazie Paolo Negri alla regia, grazie Cristina Camporesi in redazione, ma perché me li ero scritti.
2: Giustamente. Allora un saluto da Laura Giana e Edoardo Prella, Radio Italia, solo musica italiana. In questo momento sono le 17:02. Solo.

la canzone di Sal Da Vinci, Fuga d'amore, su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola con Paolo Negri in regia. Abbiamo poco fa salutato Laura ed Edoardo che ritornano il prossimo weekend. Abbiamo delle belle chicche in programma, state sempre lì ben allacciati anche per tutta la settimana fino al prossimo fine settimana. A proposito, ecco, della canzone che abbiamo appena ascoltato, Fuga d'amore, chissà in quanti adesso sono di ritorno, hanno fatto una piccola fuga in questo fine settimana e adesso si torna. Come state? Cosa state facendo di bello? Che bei progetti avete magari per la settimana che sta per arrivare? Avete già stilato un'agenda, un calendario? 331-995-0095 se avete voglia di un messaggio, di condividere questa parte di pomeriggio con noi. Allora, intanto subito la musica e parliamo di Blanco, che ha scritto questo brano insieme a Davide Petrella, ossia Tropico, produzione invece che è stata affidata a Davide Simonetta. Questa canzone si intitola Anche a 20 anni si muore.

e si intitola Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, aspettando un po' dei vostri messaggi, dei vostri racconti, mini racconti in formato appunto SMS o WhatsApp come preferite, anche in formato foto. Allora, è vero che magari ci si confessa, si dice qualcosa in più quando, per esempio, ecco, magari vi può essere capitato in queste settimane di relax, di vacanza, si conoscono persone nuove, con una persona un po' più nuova, un po' più estranea, magari ci si fa qualche confessione in più, si raccontano cose diverse. Invece c'è una notizia che riguarda le conversazioni, quelle che avvengono di notte, o meglio in orari più totalmente in relax, e pare da diverse testimonianze che dopo il tramonto qualcosa ci rende improvvisamente più aperti, più sinceri, diciamo un pochino più rilassati probabilmente, e ci lasciamo andare sia come messaggi ma anche proprio come chiacchierata. Voi per esempio quest'estate com'è andata? Avete riscontrato questa cosa? Perché magari, ecco, può essere proprio il momento di ritrovare un amico, cercare più confidenza e condividere cose in più. Noi torniamo alla musica con una canzone molto emozionante, premio della critica al Sanremo del 1989, Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

0: La canzone di Mia Martini, questa era Almeno tu nell'universo, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it.

0: o nei negozi Sky.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
4: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
3: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo. Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: La canzone Flamenco Paranoia di Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Lombardia, statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code a tratti, traffico intenso prima dell'incrocio Colico, Trivio Fuente, Sant'Agata, statale 38 e dopo l'incrocio di Verano Brianza, via Comasina. Direzione incrocio Monza, strada statale 527, Bustese. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per traffico intenso tra l'incrocio via Decima Castel Porziano e l'incrocio di Castel Romano Trigoria in direzione Roma. In Sicilia, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, rallentamenti causa frana dopo Cesaro, statale 289 di Cesaro e prima dell'incrocio Randazzo, strada statale 284 occidentale Etnea. Sulla statale 115 sud occidentale Sicula, allagamento sull'incrocio Cassibile in direzione Siracusa, strada statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa incidente presso l'incrocio La Bisarca. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. E ricorda, circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angelo su Radio Italia, solo musica italiana. E adesso è il momento di progettare la tua Febalcasa. Visita il punto vendita Febalcasa più vicino a te, ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in omaggio. Per attivare lo sconto è semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le informazioni su febalcasa.com e nei punti vendita Febalcasa aderenti. Febalcasa, se è Febal è casa.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Corri da Troni, dal

Si intitola L'immenso, la canzone dei Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, tra poco stiamo per ascoltare una canzone bella, dolce, tenera, ma soprattutto è l'atmosfera, che è molto delicata, perché parliamo di Ernia e di Valentina Cabassi. Allora, per loro manca davvero poco al loro grande appuntamento, perché esattamente sabato prossimo, sabato 19 settembre, la coppia dovrebbe sposarsi a Milano. I due sono insieme dal 2019, sono genitori di Sveva dallo scorso luglio e in contro tendenza hanno scelto, allora intanto sappiate che le nozze prenderanno forma come una cerimonia molto intima, pochi invitati, in linea con la scelta proprio della coppia di vivere la propria relazione lontano dai riflettori. Infatti Valentina aveva anche raccontato di non voler condividere pubblicamente nemmeno i dettagli della proposta. Sapete invece che sui social in tanti lo fanno, ebbene insomma ne sapremo qualcosa in più, magari lui sui social esprimerà qualcosa, staremo a vedere. Intanto ce l'ascoltiamo, Ernia, dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il cielo d'Irlanda, la canzone di Fiorella Mannoia, e tra poco siamo per ascoltare la canzone di Gabri Ponte con la voce di Jovanotti. E vi parlo proprio di Jovanotti perché ieri sera ha tenuto per la prima volta in carriera un concerto al Circo Massimo di Roma e stasera si replica. L'appuntamento di ieri e quello di stasera concludono il viaggio di Jova Summer Party, il tour di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale. A un certo punto dello show sul palco è comparso a sorpresa anche Alfa. Il giovane cantante è arrivato a Roma insieme ai genitori e Jovanotti ha raccontato di aver conosciuto il signor Marino e la signora Antonella, sono suoi grandissimi fan. Alfa ha ricordato che suo papà e la sua mamma lo hanno portato per la prima volta a uno spettacolo di Jovanotti, lui aveva 5 anni, e ieri sera i due artisti hanno proposto insieme la loro canzone dell'estate Buon Vento. Noi adesso invece appunto ci ascoltiamo la canzone con Gabri Ponte, la voce è di Jovanotti, si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

canzone di Lazza, Cenere, su Radio Italia, solo musica italiana. Tra gli ultimi messaggi c'è quello di Erika, Antonio, Sharon e Simone. Un bacio e buona serata. E ci scrivono: buonasera, siamo in macchina direzione centro commerciale, ci fate un salutino. Ma certo, ovviamente lì non abbiamo problemi di parcheggio, ma io è proprio di parcheggi che vi voglio parlare, perché c'è questa notizia che vorrei condividere con voi. Allora, quando parcheggiamo l'auto sulle strisce blu si paga il ticket, allora probabilmente anche voi avete pensato almeno una volta nella vita: ma se io faccio più tardi rispetto all'orario a cui ho pagato, diciamo, che cosa succede? Con il nuovo codice della strada sono cambiati i limiti di tolleranza per i parcheggi nelle strisce blu, cioè se il ritardo è entro il 10% del tempo pagato non si rischia alcuna sanzione, tra il 10 e il 50% la multa è dimezzata, oltre il 50% la sanzione da 42 a 173 euro. Allora qui ci vuole una calcolatrice, uno bravo in matematica, perché così adesso siete un po' confusi, io di più di voi, vi assicuro. Allora, il margine di elasticità dipende da quanto lunga è stata la sosta. Facciamo un esempio pratico: se è stata pagata la sosta per 2 ore, la tolleranza è di 12 minuti, ma se io ho pagato un parcheggio per esempio per 6 ore ho 36 minuti di tolleranza dopo la scadenza del ticket, che a un certo punto, e non è male, è buono sapersi, insomma. Torniamo alla musica e lo facciamo con il nuovissimo singolo di Malika Ayane, brano che fa parte di Cicale, che è il suo ultimo album. Eccolo qua, Detto tra noi.

0: Detto tra noi, la nuova canzone di Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Yuhu, c'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è.
8: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone.
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Vita, morte, miracoli, la canzone di J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana e dalla musica. Torniamo agli aggiornamenti traffico con il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buonasera. In Lombardia, statale 336 aeroporto Malpensa, ci sono lavori di manutenzione su Terminal 2 aeroporto Malpensa, direzione incrocio strada statale 232. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa, veicolo in avaria sull'incrocio di Foligno, statale 77 Val di Chienti, direzione incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. In Sardegna, sulla statale 554 Cagliaritana, il traffico è rallentato sull'incrocio Monserrato, strada statale 387 del Gerrei. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra incrocio uscita Pomezia Nord e l'incrocio di via Decima Castel Porziano in direzione Roma. Sicilia, traffico rallentato sulla 19 Palermo-Catania, causa incidente sullo svincolo di Caltanissetta-Imera a direzione Catania. In Campania, sulla statale 163 Amalfitana, c'è una frana dopo Positano e prima dell'incrocio di Praiano. Un viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

La canzone di Elisa, Amore è, su Radio Italia, solo musica italiana. Beh, insomma, anche dichiararsi in amore non è una cosa, insomma, parliamo proprio di timidezza. C'è questa notizia abbastanza interessante, perché essere più timidi, estroversi, creativi oppure empatici dipende anche ovviamente dal nostro DNA. E c'è uno studio che è stato pubblicato su una rivista americana, condotto su oltre 1 milione di persone, che ha individuato più di 1260 geni associati ai tratti della personalità, di cui oltre 800 varianti mai collegati prima a questi fattori. Questa ricerca sottolinea che queste varianti, se combinate poi tra loro, possono influenzare i nostri tratti, i nostri comportamenti, e anche l'ambiente ha comunque un impatto importante proprio sulla nostra personalità e quindi anche nelle relazioni con gli altri. Ma niente panico, esattamente come dice il titolo della canzone di Gali.

0: Niente panico, la canzone di Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Il 18 e il 19 settembre l'Arena di Verona si riaccende.
6: Tornano i BYD Music Awards e festeggiano la 20ª edizione.
5: Vivili in diretta su Rai 1 o ascoltali su Radio Italia Solo Musica Italiana.
6: E resta aggiornato sul nostro sito e sui nostri social.
5: Con tutte le interviste e le curiosità dal backstage insieme a noi,
6: Francesca Leto
5: e Mauro Marino.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale dei BYD Music Awards.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Rocca Marena, la canzone di Baby K su Radio Italia, solo musica italiana, e a quest'ora è perfetta, precisa. E cosa combinerete questa sera? Allora, intanto io voglio salutare tutti quelli che stanno rientrando, si sono gustati qualche attimo di relax, e quindi con noi, con la musica che vi accompagna, abbiamo scelto questo singolo di Pino Daniele che fa parte del disco Un Uomo in Blues. Era uscito nel 1991 e il titolo è Gente Distratta.

la canzone di Giorgia, Corpi Celesti, su Radio Italia. Solo musica italiana. I vostri corpicini celesti questa sera dove li portate in giro e soprattutto poi per la prossima settimana? Mi racconterete tutto il prossimo weekend. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Paolo Negri in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sì, di Mosca, colloqui trilaterali mentre nuovi raid lambiscono il confine polacco. Treno colpito dai russi, fonti diplomatiche assicurano il consigliere italiano non era a bordo. Il conflitto in Medio Oriente si allarga, gli Houthi colpiscono una base militare in Arabia, minacciano le rotte verso Suez, una nave colpita a Hormuz, un morto e tre feriti. L'allarme dei guru dell'intelligenza artificiale, rischi sul controllo, serve più tempo per i test di sicurezza, ma Trump non condivide, chi vince quella corsa vince nel mondo. Caro carburanti, il governo lavora sul decreto energia, cresce l'ipotesi di un bonus per le fasce più deboli, maggioranza divisa su legge elettorale e sicurezza. Urne aperte in Svezia per elezioni parlamentari, il premier Kristersson cerca il secondo mandato e apre all'ultradestra, ma il centrosinistra sarebbe favorito per la vittoria finale. L'addio a Emma Bonino, da questa mattina in Campidoglio la Camera Ardente che sarà aperta anche domani, martedì i funerali di Stato in forma laica. Serie A, pari tra Lazio e Milan, colpo del Cagliari a Bergamo, oggi in campo Napoli-Bologna e Sassuolo-Juve, domani i match di Como-Inter e Roma. Grande sport su Sky, Marc Marquez vince il Gran Premio di Misano di MotoGP per la Formula 1, Antonelli vince sulla pista di Madrid alle 20 la finale dell'US Open tra Zverev e Shelton.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con rischio di isolati rovesci quasi esclusivamente sulla Calabria e la Sicilia. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Buonasera, buona domenica sera a tutti.
6: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Salvi Montieri CC e salutiamo in regia Paolo Negri. Ciao Paolo.
5: Ciao Paolo.
7: Buonasera.
5: Buonasera CC.
7: Buonasera, buonasera e siamo pronti anche questa sera per riascoltare quelle gag che ci sono venute
5: ma
7: a trovare.
5: Ma ieri eravamo riusciti a non dirla sta cosa.
6: Infatti, perché?
7: vabbè, quelle gag che ci sono venute a trovare attraverso ad alcuni amici e personaggi. Meglio?
5: Certo. Come
6: quasi
5: no. Va bene, tra poco ascolteremo un po' di amici che sono venuti a trovarci nel corso della settimana nelle buone nuove del mattino che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.
8: Cosa

0: purtroppo le cucine da incubo non si vedono solo in televisione, ma spesso ci si imbattono i carabinieri dei NAS. Pensate infatti che durante un controllo in un ristorante di Modena hanno sequestrato oltre 300 kg di alimenti.
1: Caspita.
0: E fatto chiudere l'attività in quanto oltre ai cibi scaduti o mal conservati hanno trovato anche inequivocabili tracce di passaggio di topi sui piani di lavoro.
1: Non so voi, ma a me piacerebbe sentire qualche commento dallo chef Alessandro Borghese. Max,
2: dimmi.
1: Proviamo a chiamarlo?
2: Magari ha incontrato Ratatouille.
1: Può essere. Buongiorno Alessandro.
3: Ma buongiorno carissimi. Purtroppo ci sono tantissime situazioni.

0: situazioni simili a quelle del ristorante de Modena, eh? Ah. Pensate che una volta sono andato a mangiare in un ristorante dove in mezzo ai tavoli sono passati ben 4 topi. Sono subito andato a lamentarmi col direttore.
1: Addirittura.
2: E cosa ha detto il direttore?
0: Niente, era un topo pure lui. E mi ha detto che quelli erano i camerieri.
2: Ma no.
0: C'è da dire che erano velocissimi nel servizio. Voto 10,
1: ma che schifo.
2: Senti Alessandro, immagino che nei tuoi ristoranti questo non accada.
0: Una volta sola è entrato un topo nel mio ristorante di Venezia. Siamo riusciti a cacciarlo subito, ma la cosa mi è costata una denuncia.
2: E come mai, scusa?
0: Perché non era un topo, ma un signore con i baffi e l'orecchia sventola. Voto 5. E comunque, per combattere i topi, ho trovato una soluzione efficacissima. Ho assunto l'uomo gatto di Sarabanda.
2: Ah, beh, e riesci a scacciare i topi?
0: No, però se li magna. Voto 10.
3: Disco Italia è Genova e Napoli, di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, non poteva mancare Roberto.
1: Assolutamente no, perché con voi si sta proprio bene.
0: Grazie.
1: È un piacere.
0: Anche noi
1: veramente
0: stiamo bene.
1: Grandioso. Ho una frase meravigliosa di Albert Hubbard. Albert Hubbard, il più grande sbaglio nella vita è quello di aver sempre paura di sbagliare.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed idee Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
16: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
17: Ma sarà come da tradizione?
18: Meglio andare ad assaggiare.
15: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima

0: 2061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola in Toscana c'è stato un incidente, quindi rallentamenti sull'incrocio Santa Maria. Sempre in Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato presso area di servizio Bracagni, direzione svincolo Ponte San Luigi, allacciamento a 10, Genova 20 miglia. Sicilia 19, Palermo-Catania, rallentamenti per incendio su area di servizio Scillato Sud, direzione Catania. Sulla 29, Palermo-Mazara del Vallo, incendio, code sullo svincolo di Salemi, direzione Mazara. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico intenso con code a tratti, prima dell'incrocio Colico-Trivio-Fuente-Sant'Agata, statale 38, e dopo l'incrocio di Verano-Brianza via Comasina, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Dopo 38 anni di onorata carriera, quest'anno purtroppo non partirà a Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci infatti per ora non andrà in onda e non si sa ancora se la chiusura è definitiva o solo una pausa per un ritorno con una nuova veste.
2: Allora, io credo che l'unico che potrebbe sapere qualcosa in più è uno dei suoi storici conduttori. Max. Parliamo di Ezio Greggio. Max, vediamo se ci risponde.
3: Ma guarda, credo sia già in collegamento.
2: Beh, buongiorno Ezio.
4: Certo, ma insino mio, ma cosa ci hanno fatto? La notizia è drammatica, come facciamo adesso? Le meline... Ecco, vedi Insino, le chiamo e non arriva nessuno.
2: No, Ezio,
4: non è possibile.
2: Non sono Insino, ma ecco appunto, senza Striscia cosa farai da ora in avanti?
4: Ma non lo so Insino, cosa faremo? Pensa che ho ricostruito lo studio di Striscia la Notizia a casa mia e ogni sera faccio delle puntate finte.
2: No.
4: I miei figli li faccio vestire da veline e il maggiordomo da gabibbo.
2: Maggiordomo pure.
4: Poi ho un'amica di mia zia che ti assomiglia Insino, le metto una parrucca riccia e dico è lui, certo che lui, ma lei si mette a ridere e le parte la dentiera.
2: Ma no ma non puoi costringerli.
3: Ma poi povera amica della zia.
2: Dai.
4: E allora ma capite, scusate che adesso sono costretto a stare qui nel mio appartamento da 1200 metri quadrati a Monte Carlo, mentre a quest'ora potrei essere lì a Cologno Monzese. Ma volete mettere Monte Carlo con Cologno Monzese?
2: Beh certo, è un sacrificio disumano, chi mai vorrebbe essere a Monte Carlo invece?

0: C'è che qui a Cologno Mozzese, dai. Senti Ezio, ma è vero che Striscia tornerà con una nuova formula? Hai qualche anticipazione?
1: Ma è un segreto, è un segreto! Ma ve lo dico o non ve lo dico? Ve lo dico o non ve lo dico? Certo che non ve lo dico, no, ve lo dico, ve lo dico! Sì, pensavamo di fare un po' di cambiamenti per cercare di aumentare gli ascolti, che col passare degli anni, ahimè, sono un po' calati.
0: Ah, ebbene, tipo?
1: Tipo che io e te, Enzino, ci mettiamo l'apparecchio acustico!

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo. Il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via via!
9: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Bianchina.
1: Mauro Corona.
0: Allora vi dico io cosa farò questa sera.
1: Cosa fa?
0: Andrò al bar a bere con gli amici.
1: Non avevamo dubbi.
0: Che poi al bar, Bianchina, tra di noi ci raccontiamo anche delle belle storie.
1: Ecco, tipo?
0: Ad esempio, lo sapevate che il 31 maggio il ciclista Davide Holler, 27 anni, ha cominciato dalle pendici dell'Etna la sua impresa?
1: Ah sì?
0: E cioè scalare le 100 migliori salite d'Italia in 100 giorni.
1: Ah, e come ha fatto?
0: Una cima alla volta. Davide ha risalito tutta l'Italia e domenica scorsa ha scelto il Monte Bondone nel suo Trentino per il gran finale, oltre 3 mesi dopo la prima vetta conquistata in Sicilia, ed è la prima persona, pensate, a completare un simile circuito.
1: Beh, una bella impresa.
0: Una bella impresa, sì, Bianchina. Pensate, 4.500 chilometri percorsi sui pedali attraverso 18 regioni, oltre 133.000 metri di dislivello.
1: Ma nella vita di tutti i giorni che lavoro fa questo Holler?
0: Allora, Holler lavora come falegname per una ditta trentina. Per portare a termine la sua missione ha dovuto usare tutte le ferie, chiedendo anche un periodo in aspettativa.
1: Vabbè, comunque complimenti a Davide Holler.
0: Complimenti sì, e ne approfitto, Bianchina, per invitarlo qui da noi a Erto per brindare a questa impresa e magari per scalare insieme il Monte Durano, lui in bici e io a mani nude.

0: meglio delle buone nuove, un programma che la mi garba è di parecchio. Che ora si è fatta? Le 20.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da...

0: Eccoli qua, i due speaker da Incubo.
1: Oh, chef Cannavacciuolo, ci mancava solo lei.
0: Allora, avete mai provato a cenare all'aperto aspettando semplicemente che faccia buio?
1: No, perché?
0: In Olanda, questa abitudine ha anche un nome. Dusking,
1: e che cosa consiste?
0: Consiste nel sedersi a tavola quando c'è ancora luce e continuare a cenare mentre il sole tramonta, senza accendere luci artificiali.
1: Ah, bello!
0: L'idea è soprattutto quella di rallentare, godersi gli ultimi minuti di luce e chiudere la giornata con più calma.
1: Oh.
0: Una nuova esperienza da proporre ai turisti in tutto il mondo, con cene all'aperto, al tramonto e qualche ora senza telefono.
1: Beh, una bella tradizione.
0: Una tradizione che però, Mondie, in Italia si sta perdendo, soprattutto a causa del tempo che passate a guardare lo smartphone anche durante la cena.
1: Ah, quello è vero.
0: E manca volete far di queste telefonine.
1: Risponde. È il suo.
0: Oh mio.
1: È il suo.
0: Ah, oh, è
1: sì,
0: sì. Scusate, è Barbieri.
1: Ah, Bruno.
0: Bruno. Pronto, Bruno. Senti, allora, stai già all'aeroporto?
1: Ah, partite. Dove andate?
0: In Olanda. Adios.

0: Caro Roberto,
1: eccomi qua.
0: Allora, ci dai un'altra.
1: Si potrebbe ricominciare
0: nuova.
1: La puntata proprio perché è un piacere sentirvi e io vorrei riascoltarvi proprio ogni volta.
0: È un piacere nostro averti qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: No, dicevo ricominciare perché Stephen Covey diceva: il segreto del successo è non smettere mai di ricominciare.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumi in trasferta,
7: montagne, mari e
9: bellissimo fuori zona.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow!
7: Dato spazio,
10: un castello,
7: ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.

0: Ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Caro Matteo, dove sei in questo momento?
1: Adesso sono a Roma e Roma vuol dire?
0: Mario Draghi.
1: Mario.
2: Sì, intanto complimenti perché il secondo anno consecutivo vi siete dimenticati di farmi gli auguri di buon compleanno.
0: Ah. No. Si è dimenticati?
1: Sì.
0: Glieli possiamo fare ora? Auguri!
2: Sì, vabbè. Auguri. Beh, volete rimediare?
0: Vabbè, anche sì. In ritardo.
2: Dai, ma la pezza è peggiore del buco. E ricordatevi che agosto e settembre nascono sempre i migliori.
1: Sì, è vero.
0: Anche questo sì, confermiamo.
2: Il patronato via le mani dal CUD
0: sì.
2: È stato attenzionato per le varie manovre economiche che si stanno sviluppando in Italia e in Europa.
0: Sì.
2: Acquisizioni, disquisizioni, degustazioni.

0: Opa di qua, opa di là, o pop somarello. Cosa vuol dire? Lagarde, sì, ha annunciato che si dimetterà da presidente della BCE prima della scadenza del suo mandato. Per favore, per favore, sì, non chiedetemi di tornare.
1: No.
0: Ricordatevi che io sono sempre un nonno prestato al servizio dello Stato. Adesso scusate, ma ho un CDA col mio benzinaio,
2: no,
0: per discutere di accise mobili.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove Radio Italia, sono musica italiana, c'è con noi Roberto.
1: Ci sono perché essere con voi è una felicità immensa.
0: Grazie.
1: Ma a proposito di felicità,
0: sì?
1: Stefano Benni diceva la felicità è come l'acqua, non arriva in un momento, bisogna trovarla, preparare la pompa, fare un pozzetto, mettere le tubature, i rubinetti. Dopo che te la sei conquistata con fatica, allora la puoi bere.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: In Corea del Sud la fortuna è diventata tascabile ed ha assunto le sembianze di una minuscola tartaruga. Ne parliamo con il nostro ospite che arriva direttamente dalla Corea, il signor
2: Ku Chaungran. Amici mi chiamano Chaungran Ku.
1: No, immagino, scusi, perché immagino che la chiamino così perché la ritengono una persona fortunata. Signor Chaun, ecco che la chiamiamo così che è meglio.
2: Sì.
1: Ci parli di questi portafortuna tascabili coreani?
2: Oh, sì, si chiamano Lucky Turtles.
1: Ah, sì?
2: Sì, sono le nuove protagoniste della Gen Z coreana.
1: Ah.
2: Piccolissime tartarughine, spesso grandi meno di un'unghia, che vengono attaccate a telefono, a borse o zaini.
1: E sono tutte uguali?
2: No, non tutte uguali. No. Il colore può rappresentare un desiderio diverso,
1: tipo
2: amore, salute, ricchezza, successo o felicità.
1: Scusi, ma come mai è stata scelta proprio la tartaruga?
2: Oh, la scelta di tartaruga non è casuale. Nella tradizione coreana questo animale è da sempre associato a longevità e buona fortuna.
1: E come ha fatto a diffondersi in questo modo in Corea?
2: Oh, a trasformarla in vero fenomeno ci hanno pensato le star del K-pop, che sono state viste con queste tartarughine sui loro telefoni. O se volete Savio Montini, ho
1: Montieri,
2: per voi tartarughe porta fortuna da mettere sul vostro telefono.
1: Ah sì, davvero?
2: Oh, ah, sì.
1: Grazie.
2: Solo che io dimenticate a Seul.
1: Ma come?
2: Dovete venire a prendermele entro stasera.
1: No.
2: Se no, no porta fortuna.
1: E come facciamo? Ma è impossibile, scusi, se entro stasera.
2: E allora niente fortuna.
1: Che carattere!

0: ci dobbiamo salutare.
1: Ci salutiamo, è l'appuntamento con il meglio delle buone nuove, non è per sabato prossimo ma per domenica, ci sarà solo un appuntamento
0: domenica
1: nel 20 prossimo.
0: Domenica 20
1: per, ci sono settembre. I BYD Awards da Verona e quindi noi naturalmente cediamo il passo a questo grandissimo
0: mi sembra
1: di
0: giusto.
1: Cui noi siamo radio ufficiale. Va bene, salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag,
0: grazie anche a Paolo Negri per la regia,
1: arrivederci Cici.
2: Arrivederci e a questo punto a risentirci a domani mattina con le buone nuove.
1: Sì, domani mattina ci siamo alle 7 puntate come sempre la sveglia.
0: Ciao.
3: Nella location di Radio Italia manca un'ora alle 10 della sera.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La Russia lancia droni contro il treno passeggeri da Kiev a Varsavia. La locomotiva colpita vicino al confine polacco. I barbari sono alle porte dell'Europa, dice il ministro degli esteri ucraino. Fonti diplomatiche smentiscono la presenza di consiglieri europei a bordo del convoglio attaccato. Si trovavano su un treno precedente. Tra loro c'era anche un funzionario italiano. Caro carburanti, il governo lavora al decreto energia. Cresce l'ipotesi di un bonus per le fasce più deboli. Maggioranza divisa su legge elettorale e sicurezza. Addio a Emma Bonino. Camera ardente aperta in Campidoglio a Roma fino a domani. Martedì verranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Nuovo allarme di Anthropic sui rischi dell'intelligenza artificiale, ma Trump non condivide. No a rallentamenti, dice il presidente. Chi vince questa sfida vince su tutto. Urne chiuse in Svezia, il premier moderato Kristersson cerca il secondo mandato e apre all'ultradestra. Il centro-sinistra si candida come alternativa. Motori, Antonelli vince anche il Gran Premio di Formula 1 di Madrid e allunga sul Mondiale. Vittoria di Marc Marquez nella MotoGP sulla pista di Misano. In Serie A il Lecce supera il Monza, vittoria del Napoli sul Bologna. Stasera Sassuolo-Juventus. Agli US Open Shelton e Zverev si giocano il titolo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodontia.

0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12,900 con €2,300 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma, fino al 15 settembre, carta igienica a 4 rotoli a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAI 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Hai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Electroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con locali addensamenti, specie su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Per il resto, sole prevalente da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

0: ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai.

0: B o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.